Se ne sto vacanzio. E quando Tony ha pegato, arrivo se lì, la pago sana.

Se ne scrivo me attanzio. E quando torni a pegar, tu arrivo se liga, trabalho, sabe,